A nottate passata, a città si è scedata, stiamo ancora abbracciati. Briagata d'amore, a sentire una canzone, dice che non è. Scivolino mi